anzi alimenti, ir commessi, battuti, lavimati, fuori e schiesi, cosciuseri nel puro.